Pura, come voglio mi fatto fatta su di aria gira ya ya ya ya forza voglio mi rabbra.

0: mi da.
1: E tu non vai.
0: A radio WhatsApp non ya mi sano. Sai che non hai a me mamma. Mi giuro. Mi giuro. Sabi rani a wea wa suno.
1: Wa suno.
0: E ria.
1: E ria.